0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa y Héctor Jonas te pone tu canción. Exa Finde en Exa FM 93.5.